ti aspetto più. E anche se quando ritorni ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più. Questo ponte, un altro ponte, e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto.

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra.

la tua stanza piena di maglioni e dei quadretti di Egon Schiele, la tua vita che mi scorre accanto.

restare ad ascoltare dei tuoi occhi il silenzio e poi contare le minigonne nere a mucchi sui collari, sui nastri di alluminio.